sira teponga yo wanu wan suon wo watanga wapui me onowa pukini metena ya puni koro orakina rapatana eveni ndau na nausi tiara erki ho inakaya kirapatana nduai wan suon wo watanga wapui me onowa nchawa tenua ntepakantai ho ayo tekunari ya tangiraki pa irian takatanwa tandano kawakia yo hapen tiroa imetakapai.